0: Radio, musique, non-stop.
1: Dalla tu corpo allegria Macarena, che tu corpo per dare l'allegria a questo mondo. Dalla tu corpo allegria Macarena, e Macarena.